Receptisale taribus moniti et divina institutione formati, adehemus dicere.

Receptis auditoribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.